0: tanto male partita.
1: Oh, guarda, guarda, che bella gioventù, che belle donne.
0: Fra tante per mia Febì sarà qualche cosa anche per me.
2: Cari amici, buongiorno. Seguitate a stare allegramente, seguitate a suonare, buona gente. C'è qualche sposalizio?
3: Sì, signore, e la sposa sono io.
1: Me ne consolo.
2: Lo sposo?
4: Io, per servirlo.
2: Oh, bravo, per servirvi. Questo è vero parlar da galantuomo.
0: Basta che sia marito.
3: Oh, il mio masetto è un uomo d'ottimo cuore.
1: Oh, anch'io, vedete. Voglio che siamo amici, il vostro nome.
3: Zeffino.
2: E il tuo?
4: Masetto.
2: Oh, caro il mio masetto.
1: Cara la mia Zerlina, vi esibisco la mia protezione.
2: Liporello, cosa fai lì, birbone?
0: Anch'io, caro padrone, esibisco la mia protezione.
2: Presto va con costor. Nel mio palazzo conduci il suo fatto. Ordina cabina, cioccolata, caffè. Vieni, presotti, cerca di divertir tutti. Mostra allora il giardino, la galleria, le camere. In effetto fa che resti contento il mio masetto.
1: Hai capito?
0: Ho capito.
4: Andiamo, signore.
1: Cosa c'è?
4: La Zerlina senza me non può star.
0: Il vostro loco vi sarà sua eccellenza
4: e saprà bene fare le vostre parti.
2: Oh, la Zerlina è in man d'un cavalier.
1: Va pur, fra poco il lamento verrà.
3: Ma non ti bere, e le mani sono io d'un cavaliere.
4: E per questo?
3: E per questo non c'era dubbio.
4: Ehi, io t'aspetto,
2: là, finiam le dispute.
1: Se subito senz'altro replicar non te ne vai,
2: ma se

0: amico, che ti pare?
1: Mi par che abbiate un'anima di bronzo.
0: Voilà, che sei il gran gonzo. Ascolta bene, quando costei qui viene, tu corri ad abbracciarla,
2: falle quattro carezze,
0: fingi la voce mia, poi con bell'arte cerca teco condurla in altra parte.
2: Ma signore,
0: non più repite.
2: Ma se poi mi conosce?
0: Non ti conoscerà se tu non vuoi. Zitto, e l'altro, ehi, giurizia.
3: Eccomi.
0: Vediamo che farà.
2: Che imbroglio.

0: quanto mi dispiace!
1: Mi fuggirete più?
0: No, muso bello!
1: Sarete sempre mio!
0: Sempre!
1: Carissimo!
0: Carissima! La burla mi dà gusto!
1: Mio tesoro!

ora questa mano che bacio con trasporto e a quei begli occhi sei morto. Purché la sorte mi

0: vien qui, facciamo pace, prendi.
1: Cosa?
0: Quattro doppie.
1: Oh, sentite, per questa volta la cerimonia accetto. Ma non vi ci avvezzate, non credeste di sedurre i miei pari come le donne.
0: A forza di danari, non parliam più di ciò. Ti basta l'animo di far quel che io ti dico, purché lasciam le donne. Lasciar le donne? Pazzo! Lasciar le donne? Sai quelle per me son necessarie, più del pan che mangio, più dell'aria che spiro.
1: E avete cuore di ingannarle poi tutte?
0: È tutto amore. Chi ha una sola è fedele, verso l'altra è crudele. Io che in me sento si è esteso sentimento, vo bene a tutte quante. Le donne poi che calcolar non

0: Vedesti tu una cameriera di donna Elvira?
1: Io no!
0: Non hai veduto qualche cosa di bello? Caro il mio leporello, ora io con lei può tentar la mia sorte. Ed ho pensato, già che si è emerso sera, per aguzzarle meglio l'appetito, di presentarmi a lei col tuo vestito.
1: E perché non potreste presentarmi col vostro?
0: Tan poco credito, con gente di tal rango gli abiti signorili. Sbrigati, via!
1: Signor, per più ragioni!
0: Finiscila, non soffro

0: di tutti i sospetti che la re mi fa.
1: Ti scaccia i sospetti, i sospetti, i sospetti,
0: i dubbi, i sospetti.

0: tempo di salvare questa misera innocente dal tuo barbaro artiglio. Meschino, cosa sento?
1: Amor consiglio, idol mio, non vedete ch'io voglio divertirmi?

La povera infelice è di me innamorata, e per pietà deggio fingere amore, ch'io son per mia disgrazia uom di buon cuore.

vino, calda la testa, una gran festa fa rivelar. Se trovi in piazza qualche ragazza, te con quella cerca menar, te con quella cerca menar, cerca menar, cerca menar, senza.

questa è quella, vuoi mareggiare, all'immunista, donna mattina, buona decina, deve imitar. All'immunista, buona decina, deve imitar. C'è tu in piazza, qualche ragazza, dico quella, cercami l'ora. All'immunista, buona mattina,

0: maestà. Senti, mio amico, andarti indietro.
1: Ma che ti ho fatto? Che vuoi lasciarmi? Niente affatto, quasi ammazzarmi.
0: Ma che sei matto, ma che sei matto, ma che sei matto, ma che sei matto, ma che sei matto, ma che sei matto, ma che sei matto, ma che sei matto, ma che sei matto, ma che sei matto, ma che sei matto, ma che sei matto, ma che sei matto, ma che sei matto, ma che sei matto, ma che sei matto, ma che sei matto, ma che sei matto, ma che sei matto, ma che sei matto, ma che sei matto, ma che sei matto, ma che sei matto, ma che sei matto, ma che sei matto, ma che sei matto, ma che sei matto, ma che sei matto, ma che sei matto, ma che sei matto, ma che sei matto, ma che sei matto, ma che sei matto, ma che sei matto, ma che sei matto, ma che sei matto, ma che sei matto, ma che sei matto, ma che sei matto, ma che sei matto, ma che sei matto, ma che sei matto, ma che sei matto, ma che sei matto, ma che sei matto, ma che sei matto, ma che sei matto, ma

0: Umano, potete ritenerla per voi.
1: Per me? Questi non son mali da donne triviali.
0: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo.
1: Pagando Marcellina con la dote che voi mi prometteste.

0: su, spiccia di presto.
1: Cosa vuoi?
0: L'affar di cui si tratta è importante.
1: Lo credo.
0: È importantissimo.
1: Meglio ancora, finiscila.
0: Giurate di non andare in collera.
1: Lo giuro sul mio onore.
0: Pur che non parli del commendatore. Siamo soli,
1: lo vedo.
0: Nessun ci sente.
1: Via.
0: Vi posso dire tutto liberamente.
1: Sì.
0: Dunque, quando è così, caro signor padrone, la vita che menate è da briccone.
2: Temerario Quintalquisa,
0: il giuramento,
2: non sono i giuramenti, taci, oh
0: Dio. Parlo più non fiato, padron mio.
1: Così saremo amici. Ora di un poco.
0: Sai tu perché son qui?
1: Non ne so nulla, ma essendo così tardi non sarebbe qualche nuova conquista.
0: Io lo devo saper per porla in lista.
1: Va là che sei il grand'uom. Sappi che io sono innamorato d'una bella dama. E son certo che mama la vidi, le parlai. E qual casino questa notte verrà. Zitto. Mi pare sentire odor di femmina.
0: Cospetto che odorato perfetto.
1: All'aria mi par bella.
0: E che occhi io dico?
1: Ritiriamoci un poco e scopriamo per

0: si avvicina, mio ben. Stiamci qui a scusi finché da noi si scosta.
1: Ma che te, adorato mio sposo?
0: Nulla, nulla! Certi riguardi, io vo' veder se il lume è già lontano. Ma come da costei liberarmi rimane?

0: sigaretto.
1: Io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo loco.
0: E in questa stanza?
1: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
0: Io per me te la dono.
1: E la ragione?
0: La ragione l'ho qui.
1: Perché non puoi far che passi un po' qui?
0: Perché non voglio. Sei tu mio servo?
1: Ma non capisco. Perché tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo?
0: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
1: Grazie, non tanti elogi. Guarda un poco se potresti starmi

0: Senti un po', ma se t'ho dico...
1: Non mi toccare!
0: Perché?
1: Perché mi chiedi perché? Il tatto sopportare dovrei con le mani infedele!
0: Oh no, tacci crudele! Io non merco da te tal trattamento!
1: Come? Ed hai l'ardimento di scusarti? Star sola con un uomo, abbandonarmi il dì delle mie nozze, porre in fronte a un villano dolore questa marca d'infamia. Ma se non fosse lo scandalo, vorrei...
0: Ma se così...

posso terminar. Finiscila, non è che tu, ti metto questo al char, ti metto questo al char. Che piccio, che capriccio, che gusto, che spassetto, io sento di gelar. Lo voglio far tremar, lo voglio far tremar. Sta tua gentilissima, benché di marmo siate, a padrone, padron mio, mirate, mirate, che seguite a guardar, che seguite a guardar.

0: come vi piace. Oh, ahimè!
1: Che cosa avete?
0: Io mi sento sì male, anima mia, che mi par di morire.
1: Non otterrà nientissimo. Saranno rimasogli del veleno che beveste.
0: Ma che un veleno assai più forte io bevo in questi crudi e focosi mongi belli amorosi.
1: Sarà veleno calido, fatevi un poco fresco.
0: Ingrata voi burlate ed intanto io mi moro. Sono spariti come diamo insoniti.
1: E Dio non fate.
0: Io mi moro, crudele, e voi burlate.
1: Io burlo. Io burlo.
0: Dunque datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà.
1: Due se volete, dite quel

0: bello carde, languisce e spasima per voi.
1: Che dono prezioso!
0: L'accettate!
1: Crudele! Di sedur non tentate un cor fedele!
0: La montagna vacilla, mi spiace, ma impegnato è l'onor di soldato. Vado!
1: Per pietà!
0: Son tutto vostro!
1: Oh, dei!
0: Cedete, o cara!
1: Mi

0: Zitto, lascia che io senta. Ottimamente. Dunque dobbiamo ucciderlo.
1: Sicuro?
0: Non ti basteria rompergli l'ossa, fracassargli le spalle?
1: No, no, voglio ammazzarlo. Può farlo in 100 brani.
0: Hai buona arma?
1: Aspetta. Copria questo moschetto. E poi questa pistola.
0: E poi...
1: Non basta.
0: Basta, certo. Or prendi questa per la pistola, questa per il moschetto.
1: Ai, ai, signor, sei voi.
0: Pace, sei morto. Questi per ammazzarlo, questi per farlo in brani. Villalba Scolzon, ceppo da cani.
1: Ai, ai, testa mia. Ai, ai, spalla.

0: di quel scellerato mi romperò sei nervi.
1: Oh, poveretta me! Che?
0: Leporello! Oh, qualche diavolo che somiglia a lui!
1: Crude! Non te ne seo che con questa tua pazza gelosia ti ridurresti a qualche brutto passo! Dove ti duole?
0: Qui!
1: E poi?
0: Qui! E ancora? Qui!
1: E poi non ti duole altro?
0: Duolmi un poco questo piede, questo braccio!

Il prodigio, in verità, è prodigio, in verità, in verità, in verità, in verità.

0: bella donna Elvira.
1: Don Giovanni, sei qui, mostro figliolo.
0: Che titoli cruscanti, manco male che lo conosce bene.
2: Via, cara donna Elvira, calmate questa collera. Sentite, lasciatemi parlare.

0: vero, e che ragioni forti!
1: E quali sono, se non la tua perfidia, la leggerezza tua? Ma il giusto cielo volle che io lo trovassi per far le sue, le mie vendette!
0: Via, siate più ragionevole! Mi pone a cimento costei. Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo.
2: Salvo il vero.
0: Via, dille un poco.
2: E cosa devo dirle?
0: Sì, sì, dille pur tutto.
1: Ebbene, fa presto.
2: Madama, veramente, in questo mondo, con ciò sia cosa quando fosse che il quadro non è tondo.
1: Sciagurato, così del mio dolor gioco ti prendi. A voi, stelle, inico fuggire, miserabile, ove, in qual parte?
2: Lasciate che vada, lì non merta che di lui ci pensiate.
1: Il scellerato m'ingannò, me
2: consolatevi! Non siete voi, non foste e non sarete né la prima

0: Passeggiamo anche noi.
1: Come vi piace. Ahimè!
0: Che cosa avete?
1: Io mi sento sì male, anima mia, che mi par di morire.
0: Non otterrà nientissimo. Saranno rimasogli del veleno che beveste.
1: Ma che un veleno assai più forte io bevo in questi crudi e focosi mongibelli amorosi.
0: Sarà veleno carido, fatevi un poco fresco.
1: Ingrata voi burlate ed intanto io mi moro. Sono spariti, dove diamo insoniti?
0: E via non fate!
1: Io mi moro, crudele! E voi burlate!
0: Io burlo! Io burlo!
1: Dunque datemi qualche segno, anima bella, della vostra! Spariti, dove diamo insoniti?
0: E via non fate!
1: Io mi moro, crudele! E voi burlate!
0: Io burlo! Io burro.
1: Dunque da

0: Lo arde, languisce e spasima per voi.
1: Che dono prezioso!
0: L'accettate!
1: Crudele! Di sedur non tentate un cor fedele!
0: La montagna vacilla, mi spiace.

0: Gente alla finestra, sarà dessa.
1: Non ci stanchiamo, il cor mi dice che trovarlo dobbiamo.
0: Qualcuno parla.
1: Fermatevi. Mi pare che alcuno qui si muova.
0: Se non fallo in masetto.
1: Chi va là?
0: Non risponde.
1: Animo, schioppa il muso. Chi va?
0: Non è solo, ci vuol giudizio.
2: Amici.
0: Non mi voglio scoprire.
2: Sei tu masetto?
1: Appunto quello, e tu?
2: Non mi conosci? Il servo son io di Don Giovanni.
1: E porello, servo di quell'impegno cavaliere.
2: Certo, di quel brittone.
1: Quel uom senza onore. Ah, dimmi un poco dove possiamo trovarlo. Lo cerco con costor per trucidarlo.
0: Bagatelle, bravissimo masetto. Anch'io con voi munisco per fargliela quel birbo di padrone.

0: Benedite mio ben so far pulito.
1: Signore, è mio parevo.
0: Chi? Colui, vi par che un onest'uomo, un nobil cavalier, come io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un bifol cacciovil sia strapazzato.
1: Ma signor, io gli diedi parola di sposarlo.
0: Tal parola non vale un zero, voi non siete fatta per esser paesana. Un'altra sorte vi procuran quegli occhi bricconcelli.

0: che non vorreste?
1: Alfine, ingannato resto! Io so che raro con le donne voi altri cavalieri siete onesti e sinceri.
0: È un'impostura della gente plebea. La nobiltà dipinta negli occhi l'onestà.

0: Il parco Gil Demonio si diverte ad opporsi ai miei piacevoli progressi. Fanno mal tutti quanti.
1: Ah, cuore dolo mio, son vani pianti. Di vendetta si parli. Ah, Don Giovanni.
0: Mancava questo in vero.
2: Signor, a tempo mi ritrovi. Avete nome, avete anima generosa.
0: Sta a vedere che il diavolo gli ha detto qualche cosa. Che domanda, perché?
2: Bisogno abbiamo della vostra amicizia.
0: Mi torna il fiato in corpo. Comandate i congiunti, i parenti, questa man, questo ferro, i beni, il sangue spenderò per servirvi. Ma voi, bella donna, perché così piangete? Il crudele chi fu chi osò la calma turbar del viver vostro?

0: madre a tasti, dunque tu mi ingannasti, ho scellerato, spacciandoti con me da Don Giovanni.
1: Dunque tu in questi panni venisti qui per qualche tradimento.
0: Non mi tocca punirlo, anzi a me.
1: No, no, a me.
2: Accoppatelo, meco, tutti e tre.
1: Ah, pietà, signori, ah!

Senza me ruggo. Don Elvira, compatite, compatite. Già capite come andò? Già capite? Già capite? Già capite come andò?

faccia, malandrina, questo intorno la mia ruina, posso ognuno qualche rovina. Vengo, vengo, lei sta

0: piedi.
1: Con quell'arte si sottrasseveremo.
0: Amici miei, dopo eccessi sì enormi, dubitar non possiamo che Don Giovanni non se ne è più ucciso, re del padre.

0: fratello, ove sei?
1: Sono qui per mia disgrazia.
0: E voi?
1: Sono qui.
0: Chi è morto?
1: Voi, quel vecchio.
0: Che domanda da bestia!
1: Il vecchio.
0: Bravo. Due imprese leggiadre, sforzar la figlia ed ammazzare il padre.
1: Ha voluto suo danno.
0: Madonna Anna, cosa ha voluto?
2: Taci, non mi seccar. Vien meco se non vuoi qualche cosa ancor tu.
1: Non vuol nulla, signor.

0: guarda un po' come seppe questa strega sedurmi. Siamo pure i deboli di testa. Si ha preparato tutto a una gran festa.
1: Masetto, Masetto, poni la voce nel manzo, cavaliero.
0: E benché c'è?
1: E verrà.
0: Lascia che venga.
1: Ma se mi fosse mamma, vado a fuggire.
0: Di cosa temi? Perché diventi pallido? Capisco, capisco. Bricocella, hai timore che compri?

Pavitel, Pavitel, che cosa sei stato? Che grido in cielo alato, che grido in cielo alato, e cos'è, e cos'è, e cos'è, e cos'è? Ah, signor, per carità, non andate fuori di qua, lo di sasso, lo bianco. Ah, padrone, io gelo, io manco, se vedeste che figura, se sentiste come fa.

Mi par proprio di svenir, mi par proprio di svenir.

scusate, scusate. Sì, eccellente il vostro cuoco. Sì, eccellente, sì, eccellente.

0: mio d'oro per parlarvi a forza.
1: Per parlarmi? Bravo, bravo, venga pure, ma con prudenza. Io già moro di pazienza, ma che tarda cosa va?
0: Egli attende qualche segno, poverin, del vostro affetto.

0: Che ne dite?
1: Non vorrei.
0: Su, coraggio.
1: Non saprei.
0: Sol due righe.
1: Mi vergogno.
0: Ma di che, ma di che si sa? Presto, presto, qua il biglietto.
1: Un biglietto? Eccolo qua.
0: Già, era scritto. Ve che bestia. Il maestro faccio a lei.
1: Fortunati,

Che se il verbi deggio dir, se si lagnano gli amanti, li comincio a compatir, li comincio a compatir. Io vo bene al sesso vostro,

0: Ricar.
1: Che bella notte, e più chiara del giorno, sembra fatta per girazzonzo a caccia di ragazze. E tardi, o ancor non sono due della notte, avrei voglia un po' di saper com'è finito l'affar tra Leporello e donna Elvira, se gli ha avuto giudizio.
0: E fin vuole che io faccia un precipizio.
1: E adesso,
2: ehi, Leporello,
1: chi mi chiama?
2: Non conosci il padrone?
0: Così non conoscessi?
1: Come birbo!
0: Ma siete voi?
1: Scusate, cosa è stato?
0: Per cagion vostra io fui quasi accoppato!
2: Oh ben, non era questo un onore per te,
0: signor Veldon?
2: Via, via, vien qua, vien qua! Che belle cose ci deggio dir!
1: Ma cosa fate qui?
2: Vien dentro e lo saprai!
1: Diverse storielle che accadute mi son da che partisti, ti dirò un'altra volta.
2: Or la più bella ti vo solo narrare.
0: Ne scalcercio
2: dubbio, una fanciulla bella, giovin galante, per la strada incontrai, le vado appresso, la prendo per la mano, fuggir mi vuole, dico poche parole, ella mi piglia, sai per chi?
0: Non lo so.
2: Per Leporello.
0: Per me?
2: Per te.
0: Va bene.
2: Per la mano, essa allora mi prende.
0: Ancora meglio.
2: Ma carezza mi abbraccia, caro il mio Leporello.
1: Leporello mio caro.
2: Allora m'accorsi che era qualche tua bella.
0: Maledetto,
2: e l'inganno approfitto. Non so come mi riconosce, grida, sento gente, a fuggire mi metto, e pronto, pronto, per quel muretto in questo loco io manco.
0: E mi dite la cosa con tale indifferenza?
2: Perché no?
0: Ma se fosse costei,

0: Ve l'ho detto, sarà qualcun di fuori che si burla di noi. Ehi, del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco quella iscrizione.
1: Scusate, non ho imparato a leggere ai raggi della luna.
0: Leggi, dico! Dell'empio che mi trasse al passo estremo, qui attendo la vendetta. Udiste, io tremo.
1: Oh, vecchia buffanissima!
0: Digli che questa sera l'attendo a cena a nepo.
1: Pazzia, ma vi par?
0: Udì, mirate che terribili occhiate gli ci dà.
1: Par vivo,
0: par che senta e che voglia parlare.
1: Sudala,
0: o qui t'ammazzo e poi ti seppellisco.
1: Piano, piano, signore, ora obbedisco.

0: Ma...
1: Taci! Oh,
2: parla, che c'è di nuovo?
1: Il signor conte, stanco di andar cacciando le straniere bellezze forestiere, vuole ancora nel castello ritentar la sua sorte, né già di sua consorte. Ma va bene, appetito gli viene.
2: E di chi dunque?
1: Della tua Susanetta.
2: Di te?
1: Di me medesima. E da speranza che al nobe il suo progetto utilissima sia tal vicinanza.
2: Bravo, tiriamo avanti.
1: Queste le grazie son, questa la flora che gli prende di te, della tua sposa.
2: Oh, guarda un po' che carità pelosa.
1: Chetati, or vieni. Don Basilio, mio maestro di canto e suo mezzano, nel darmi la lezione, mi ripete ogni dì questa canzone.
2: Chi? Basilio? Oh, birbante!
1: E tu credevi che fosse la mia dote, merto del tuo bel posto.
2: Me l'era lusingato.
1: E la destina per ottenere da me certe mezz'ore che il diritto feudale...
2: Come? Ne feudi suoi non al conti abolito.
1: E

0: Io deggio ad ogni patto per sempre abbandonar questo bel matto. Eccolo qui, guardate con quale indifferenza se ne viene.
1: Oh, leporello mio, va tutto bene.
0: Don Giovannino mio, va tutto male.
2: Come va tutto male?
0: Vado a casa come voi l'ordinassi con tutta quella gente.
2: Bravo!
0: A forza di chiacchiere, di vezzi e di bugie che ho imparato sì bene a star con voi, cerco di intrattenermi.
2: Bravo!
0: Dico mille cose a Masetto per placarlo, per trargli dal pensier la gelosia.
2: Bravo, bravo, in coscienza mia!
0: Faccio che bevano gli uomini e le donne, son già mezzo ubriachi, altri canta, altri scherza, altri seguita a ber. In sul più bello chi credete che capiti?
2: Zerlina.
0: Bravo. E con lei chi viene?
2: Donna Elvira.
0: Bravo. E disse di voi?
2: Tutto quel mal che in bocca le venia.
0: Bravo, bravo, in coscienza mia.
2: E tu cosa facesta qui?
0: Ed ella seguì a gridare.
2: E tu?
0: Quando mi parve che già fosse sfogata, dolcemente fuor dell'orto la trassi e con bell'orte chiusa la porta chiave io mi cavai. E sulla via soletta la lasciai.
2: Bravo, bravo, arci bravo, l'affar non può andar meglio. Incominciasti, io saprò terminar. Troppo mi premono questi conta di notte. Mi voglio divertire finché vien notte.

so più che fiam mi faccia morire la tempesta che voglio vivere. Usa, usa la testa, più che mi faccia morire.

metà di voi qua vadano, e gli altri vadano là, e piante l'innocenti noi.

0: cos'è, cos'è, cos'è, e già vedrai cos'è, cos'è, cos'è, e già vedrai cos'è,
1: e già vedrai cos'è,
0: e già vedrai cos'è.

aperte lasciar, aperte le porte lasciar, aperte le porte lasciar, di chiudere gli occhi, gli orecchi, la bocca, se il re degli sciocchi non vuole.

po' quegli occhi. Uomini incauti e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto non lo dico. Sirene che cantano, il resto non lo dico. Civette che allettano, il resto non lo dico. Comete che brillano, il resto non lo dico. Son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, trombe maligne, maestre di inganni, amiche d'affanni che fingono.

0: Siamo liberati, Zerlinetta gentil, da quel scioccone che ne dite mio ben so far pulito.
1: Signore, è mio marito.
0: Chi? Colui? Vi par che un onesto uomo, un nobil cavalier, qual io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un bifol cacciovil sia strapazzato.
1: Ma signor, io gli diedi parola di sposarlo.
0: Tal parola non vale un zero, voi non siete fatta per esser paesana. Un'altra sorte vi procuran quegli occhi bricconcelli, quei labbretti si belli, quelle di tuccia

0: Che non vorreste?
1: Alfine, ingannata restar! Io so che raro con le donne voi altri cavalieri siete onesti e sinceri.
0: È un'impostura della gente plebea, la nobiltà dipinta negli occhi l'onestà. Orsù, non perdiam tempo in questo istante.

0: sì? La gioia è il mio comando, io distillo il piacer, l'amor lambicco come l'acqua di rose. E ciò che adesso vi fa maravigliar nel giovinotto, tutto portento egli è del mio decotto.
1: Pazzie!
0: Pazzie? Voi dite, incredula, pazzie! Sapete voi dell'alchimia il poter, il gran valore dell'elisir d'amore della regina Isotta.
1: Isotta?
0: Isotta, io nodo ogni mistura ed ogni coppa.
1: Che ascolto? Io ne moreno, voi deste l'elisir.
0: Ehi, me lo chiese per ottenere l'affetto di non so qual crudele. Sospirava, senz'ombra di speranza, e per avere una goccia del farmaco.

peggio. Andate in pedervi, ma non più a me. Due lettere prendi per due signore. Consegna tosto fuori, via, le sopra, le sopra.

0: No. Può l'onor immettervi un ostinco? Non può. Né un piede? No. Né un dito? No. Né un capello? No. L'onor non è chirurgo. Che dunque?
1: Una parola.
0: Che c'è in questa parola?
2: C'è nell'aria che vo'.

volto? No, vive sol coi vivi, neppure. Perché a torto lo gonfian le lusinghe.

0: come vi piace. Ahimè!
1: Che cosa avete?
0: Io mi sento sì male, anima mia, che mi par di morire.
1: Non otterrà nientissimo. Saranno rimasogli del veleno che beveste.
0: Ma che un veleno assai più forte io bevo in questi crudi e focosi mongibelli amorosi.
1: Sarà veleno carido, fatevi un poco fresco.
0: Ingrata voi burlate ed intanto io mi moro. Sono spariti, dove diamo insoniti?
1: E via non fate!
0: Io mi moro, crudele! E voi burlate!
1: Io burlo! Io burlo!
0: Dunque datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà!
1: Due se volete, dite quel che fardeggio e lo vedrete!
0: Scherza!

0: simbolo di quello che arde, languisce e spasima per voi.
1: Che dono prezioso!
0: L'accettate!
1: Crudele! Di sedur non tentate un cor fedele!
0: La montagna vacilla, mi spiace, ma impegnato è l'onor di soldato.

pensa e quel ch'altro capitale abbiam poi che alcuno in sa. Bella, bella, tendon sodo, tendon sodo, se ne vanno, se ne

ho più flemma e più prudenza di qualunque innamorato, ma comprendo dal passato tutto quel che può venirsi, comprendo, comprendo tutto quel che può venirsi, comprendo, comprendo tutto quel

Our daughter. Questo non picciol libro è tutto pieno dei nomi di sue belle. Ogni villa, ogni borgo,

tra queste contadine, cameriere cittadine, vancontesse baronesse, marchesane principesse e vandonne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Lamania 231, 100 in Francia.

1003. Tra questi contadine, cameriere, cittadine, valcontesse, baronesse, marchesane, principesse, e

0: Segue tutte pecca, e il gallo della checca tutte segue tutte pecca.
1: E dia sola sconsigliata.
0: Essa pure innamorata, essa pure innamorata.
1: Forse sarà il cuore.
0: Ha bisogno del liquore, ha bisogno del liquore.

0: qual momento più d'appresso sulla testa tu sei cotta, io l'argomento a quell'aria afflitta e mesta. Se tu vuoi,
1: sia, che cosa?
0: Sulla testa schizzinosa, se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mal guari potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mal guari potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mal guari potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mal guari potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mal guari potrà.
1: Dottore, sarà per
0: vuoi vederti mille amanti spasimar, languire al piede?
1: Non saprei che farvi tanti, il mio cuore non so ne chiede.
0: Prender voi gelose, pazze donne, vedove e ragazze.
1: Il letto non mi piace, di tu amare altrui la pace.
0: Conquistar vorresti un ricco?
1: Di ricchezze non mi pento.
0: Un codino, un marchesino?

0: Ora vedo prego c'è la mia figlia nata mia. Questa poco così bella è da buona spezzeria. Hai la viva da farmi lontana più lungo gemello.
1: Ne ho vedute tanti tanti.
0: Per morte voi per bruciare incenerie.
1: Tanti tanti.

bisogna il felfosco il chiaro. Bisogna il felfosco il chiaro, un bellissimo somaro, un somaro ma solenne. Quando un tratto, oh che portento, sulle spalle a cento, sulle spalle a cento, gli spuntavano le penne, gli spuntavano le penne, ed in aria sciù!

como cerdo, y la gloria mía será, sí, sí, la gloria mía será. Fertilissima regina, l'una e l'altra ti verrà, e mio nonno una dozzina di rampoglie abbraccerà. Un piccolo di qua, servo, servo, servo, servo, un bambolo di là, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. Un piccolo qua, un bambolo là, un piccolo qua, un bambolo là, e la gloria, e la gloria, e la gloria mia sarà. Un piccolo qua, un bambolo là, un piccolo qua, un bambolo là, e la gloria, e la gloria, e la gloria mia sarà.

Italia 640, in Germania 231, 100 in Francia.

1003 Fa tra queste contadine, cameriere, cittadine, ma contesse, baronesse, marchesale, principesse, e vanno

La piccina. Io mi orvezzosa.

0: bene, signor Figaro.
1: Gran cose, signorina.
0: Sì, davvero.
1: Mangeremo dei confetti.
0: Come sarebbe a dire?
1: Sarebbe a dire che il vostro bel tutore ha stabilito essere dentro domani vostro marito.
0: E via.
1: Oh, ve lo giuro, a stendere il contratto col maestro di musica là dentro lo sei serrato.
0: Sì, ho la sbagliata fe. Povero sciocco, l'avrà da far con me. Ma dite, signor Figaro, voi poco fa sotto le mie finestre parlavate ad un signore.
1: Ah, un mio cugino, un bravo giovinotto, buona testa, ottimo cuor, cui venne i suoi studi a compire e il poverino cerca di far fortuna.
0: Fortuna? O lo farà?
1: Oh, ne dubito assai. In confidenza ha un gran difetto addosso.
0: Un gran difetto?
1: Ah, grande! È innamorato morto.
0: Sì, davvero? Quel giovane, vedete, mi interessa moltissimo.
1: Perbacco.
0: Non ci credete?
1: Oh, sì.
0: E la sua bella guide abita lontano.
1: Oh, no. Cioè, qui, due passi.
0: Ma è bella.
1: Ah, bella assai. Eccovi il suo ritratto in due parole. Grassotta, genialotta, capello nero, guancia porporina, occhio che parla, mano che innamora.
0: E il nome?
1: Ah, il nome ancora, il nome, ah, che bel nome si chiama?
0: E ben si chiama?
1: Poverino, si chiama R-O-R-O, S-I-C, Rosy,

vermiglio donnesco color, quel vermiglio donnesco color. Non piovrai quei pennacchini, quel cappello.

Con le neri e i soglioni al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni che le palle tutti tuoni all'orecchio fan fischiar. Non piovrai quei pennacchini, non piovrai quel cappello, non piovrai quella chioma.

0: tanto male partita. Oh, guarda, guarda, che bella gioventù, che belle donne. Fra tante per mia vi sarà qualche cosa anche per me. Cari amici, buongiorno. Seguitate a stare allegramente, seguitate a suonare, buona gente. C'è qualche sposalizio?
1: Sì, signore, e la sposa sono io.
0: Me ne consolo. Lo sposo?
2: Io, per servirlo.
0: Oh, bravo, per servirvi. Questo è vero parlar da galantuomo. Basta che sia marito.
1: Oh, il mio masetto è un uomo d'ottimo cuore.
0: Oh, anch'io, vedete. Voglio che siamo amici, il vostro nome.
1: Zeffino.
0: E il tuo?
2: Masetto.
0: Oh, caro il mio masetto. Cara la mia Zerlina, vi esibisco la mia protezione.
3: Liporello, cosa fai lì, birbone?
4: Anch'io, caro padrone, esibisco la mia protezione.
3: Presto va con costor. Nel mio palazzo conduci il suo fatto. Ordina cabina, cioccolata, caffè. Vieni, presotti, cerca di divertir tutti. Mostra allora il giardino, la galleria, le camere. In effetto fa che resti contento il mio masetto.
0: Hai capito?
3: Ho capito.
4: Andiamo, signore.
0: Cosa c'è?
4: La Zerlina senza me non può star. Il vostro loco vi sarà sua eccellenza e saprà bene fare le vostre parti.
0: Oh, la Zerlina è in man d'un cavalier. Va pur, fra poco il lameto verrà.
1: Ma non temere, egli male sole ad un cavaliere.
4: E per questo?
1: E per questo non c'era dubito.
4: E io cospetto,
0: là, finiam le dispute. Se subito senz'altro replicar non te ne vai, masetto.

0: Amico, che ti pare?
1: Mi par che abbiate un'anima di bronzo.
0: Voilà, che sei il gran gonzo. Ascolta bene. Quando costei qui viene, tu corri ad abbracciarla.
2: Falle quattro carezze.
0: Fingi la voce mia. Poi, con bell'arte, cerca teco condurla in altra parte.
2: Ma signore...
0: Non più repite.
2: Ma se poi mi conosce...
0: Non ti conoscerà se tu non vuoi. Zitto, e l'altro. Ehi, giurizia. Vediamo che farà.
2: Che imbroglio!

0: Quanto mi dispiace!
1: Mi fuggirete più!
0: No, muso bello!
1: Sarete sempre mio!
0: Sempre!
1: Carissimo!
0: Carissima! La burla mi dà gusto!
1: Mio tesoro!

giura questa mano che bacio con trasporto e a quei begli occhi sei morta. Purché la sorte mi

0: Sentite, per questa volta la cerimonia accetto. Ma non vi ci avvezzate, non credeste di sedurre i miei pari come le donne a forza di danari.
1: Non parliam più di ciò.
0: Ti basta l'animo di far quel che io ti dico, purché lasciam le donne.
1: Lasciar le donne? Pazzo! Lasciar le donne? Se quelle per me son necessarie, più del pan che

Via una sola e fedele, verso l'altra è crudele. Io che in me sento si è steso sentimento, vo bene a tutte quante, le donne poi che calcolar non

0: Vedesti tu la cameriera di Donna Elvira?
1: Io no!
0: Non hai veduto qualche cosa di bello? Caro il mio leporello, ora io con lei vo tentar la mia sorte. Ed ho pensato, già che si è emerso sera, per aguzzarle meglio l'appetito, di presentarmi a lei col tuo vestito.
1: E perché non potreste presentarmi col vostro?
0: Tan poco credito, con gente di tal rango gli abiti signorili. Sbrigati, via!
1: Signor, per più ragioni!
0: Finiscila, non soffro più!

But I was 21, no use to talk to me. When I was 21.

0: questo. I dubbi, i sospetti, che la re mi fa.
1: Ti scaccia i sospetti, i sospetti, i sospetti.
0: I dubbi, i sospetti, che la re mi fa.
1: Ti scaccia i sospetti, i sospetti, i sospetti.

0: tempo di salvare questa misera innocente dal tuo barbaro artiglio. Meschino, cosa sento?
1: Amor consiglio, idol mio, non vedete ch'io voglio divertirmi?

al vino, cade la testa, una gran festa fa preparar. Se trovi in piazza qualche ragazza, te con quella cerca menar, te con quella cerca menar, cerca menar, cerca menar. Senza

canto, anche se quella vuol amareggiar, vuol amareggiar, vuol amareggiar. Anima lista, dove la tina, dove la cina deve imitar. Anima lista, dove la cina deve imitar. C'è pure in piazza, qualche ragazza, e con quella per camminare. Anima lista, dove la tina, dove la cina deve imitar. Senza che l'olio.

0: Signore!
1: Cosa bramate?
0: Mi par che siete in collera.
1: Volete qualche cosa?
0: Signore, la vostra sposa ha i soliti vapori e vi chiede il fiaschetto degli odori.
1: Prendete!
0: Polvere riporto!
1: Ah no! Potete ritenere...

0: su,
1: spiccia di presto. Cosa vuoi?
0: L'affar di cui si tratta è importante.
1: Lo credo.
0: È importantissimo.
1: Meglio ancora, finiscila.
0: Giurate di non andare in collera.
1: Lo giuro sul mio onore,
0: purché non parli del commendatore. Siamo soli,
1: lo vedo.
0: Nessun ci sente.
1: Via.
0: Vi posso dire tutto liberamente.
1: Sì.
0: Dunque, quando è così, caro signor padrone, la vita che menate è da briccone.
2: Temerario fin tal guisa.
0: Il giuramento.
2: Non sono i giuramenti, taci, occhio.
0: Parlo più non fiato, padron mio.
1: Così saremo amici. Oro di un poco.
0: Sai tu perché son qui?
1: Non ne so nulla, ma essendo così tardi non sarebbe qualche nuova conquista.
0: Io lo devo saper per porla in lista.
1: Va là che sei il grand'uom. Sappi che io sono innamorato d'una bella dama e son certo che mama la vidi, le parlai, ma qual casino questa notte verrà. Zitto. Mi pare sentire odor di femmina.
0: Cospetto che odorato perfetto.
1: All'aria mi par bella.
0: E che occhio dico?
1: Ritiriamoci un poco e scopriamo terreno.

0: Lone, s'avvicina, mio ben. Stiamci qui ascosi finché la noi si scosta.
1: Ma che te, adorato mio sposo?
0: Nulla, nulla! Certi riguardi, io vo' veder se il lume è già lontano. Ma come da costei liberarmi rimane?

0: misurando, caro il mio Figaretto.
1: Io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo loco.
0: E in questa stanza?
1: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
0: Dio per me te la dono.
1: E la ragione?
0: La ragione l'ho qui.
1: Perché non puoi far che passi un po' qui?
0: Perché non voglio. Sei tu mio servo o no?
1: Ma non capisco. Perché tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo?
0: Perché io son la Susanna e tu sei pazzo.
1: Grazie, non tanti elogi. Guarda un poco se potresti star meglio in

0: Senti un po', masetto dico!
1: Non mi toccare!
0: Perché?
1: Perché mi chiedi perché? Il tatto sopportare dovrei con le mani infedele!
0: Oh no, taci crudele! Io non merito da te tal trattamento!
1: Come? Ed hai l'ardimento di scusarti? Star sola con un uomo, abbandonarmi il dì delle mie nozze, correre in fronte a un villano dolore questa marca d'infamia. Ma se non fosse lo scandalo, vorrei...
0: Ma se...

posso terminar. Finiscila, non è il tempo. Ti metto questo al char, ti metto questo al char. Che piccio, che capriccio, che gusto, che spassetto. Io sento di gelar, non voglio far tremar, non voglio far tremar. Sta tua gentilissima, benché di marmo siate, a padron, padron mio, mirate, mirate, che seguite a guardar, che seguite a guardar.

0: come vi piace. Ahimè!
1: Che cosa avete?
0: Io mi sento sì male, anima mia, che mi par di morire.
1: Morò terrà niente. Saranno rimasogli del veleno che beveste.
0: Ma che un veleno assai più forte io bevo in questi crudi e focosi mongi belli amorosi.
1: Sarà veleno calido, fatevi un poco fresco.
0: Ingrata voi burlate ed intanto io mi moro. Son spariti come diamo insoniti.
1: E via non fate.
0: Io mi moro crudele e voi burlate.
1: Io burlo. Io burro.
0: Dunque datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà.
1: Due se volete, dite questo.

0: Lo di quello che arde, languisce e spasima per voi.
1: Che dono prezioso!
0: L'accettate!
1: Crudele! Di sedur non tentate un cor fedele!
0: La montagna vacilla, mi spiace, ma impegnato in onor di soldato. Vado!
1: Per pietà!
0: Son tutto vostro!
1: Oh, dei!
0: Cedete, o cara!

0: Zitto, lascia che io senta. Ottimamente. Dunque dobbiamo ucciderlo.
1: Sicuro?
0: Non ti basteria rompergli l'ossa, fracassargli le spalle?
1: No, no, voglio ammazzarlo. Può farlo in 100 brani.
0: Hai buon arma?
1: Aspetta. Ubria questo moschetto. E voi questa pistola.
0: E poi?
1: Non basta.
0: Basta, certo. Or prendi questa per la pistola, questa per il moschetto. Faccio, sei morto. Questi per ammazzarlo, questi per farlo in brani. Villano mascalzone, ceffo da cani.
1: Ai, testa mia. Ai, spalle.

0: Scellerato, mi romperò sei nervi.
1: Oh, poveretta me! Che?
0: Leporello! Oh, qualche diavolo che somiglia a lui!
1: Crude! Non te ne seo che con questa tua pazza gelosia ti ridurresti a qualche brutto passo! Dove ti duole?
0: Qui!
1: E poi?
0: Qui! E ancora? Qui!
1: E poi non ti duole altro?
0: Duolmi un poco questo piede, questo braccio.

L'arte schermendo, l'arte adoprando, di copungendo, di la scherzando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò. L'arte schermendo, l'arte adoprando, di copungendo, egli ogni arcano dissimulando scoprir potrò. L'arte schermendo, l'arte adoprando, di copungendo, di la scherzando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò. L'arte schermendo, l'arte adoprando,

0: Stelle credo, bella donna Elvira.
1: Don Giovanni, si qui, mostro, figliolo.
0: Scanti manco male che lo conosce bene. Via, cara donna Elvira, calmate questa collera. Sentite, lasciatemi parlare.
1: Oh,

di d'amor non stanno lontani, ma abbandoni

0: vero, e che ragioni forti!
1: E quali sono, se non la tua perfidia, la leggerezza tua? Ma il giusto cielo volle che io lo trovassi per far le sue, le mie vendette!
0: Via, siate più ragionevole! Il coniacimento costei. Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo.
2: Salvo il vero.
0: Via, dille un poco.
2: E cosa devo dirle?
0: Sì, sì, dille pur tutto.
1: Ebbene, fa presto.
2: Madama, veramente, in questo mondo, con ciò sia cosa quando fosse che il quadro non è tondo.
1: Sciagurato, così del mio dolor gioco ti prendi. A voi, stelle, vi dico fuggire, misera me. Dove? In qual parte?
2: Lasciate che vada, lì non merta che di lui ci pensiate.
1: Il scellerato m'ingannò, me tradì.
2: Consolatevi. Non siete voi, non foste e non sarete né la prima

0: come vi piace. Oh, ahimè!
1: Che cosa avete?
0: Io mi sento sì male, anima mia, che mi par di morire.
1: Non otterrà nientissimo. Saranno rimasogli del veleno che beveste.
0: Ma che un veleno assai più forte io bevo in questi crudi e focosi mongi belli amorosi.
1: Sarà veleno calido, fatevi un poco fresco.
0: Ingrata voi burlate ed intanto io mi moro. Sono spariti come diamo insoniti.
1: E via non fate.
0: Io mi moro, crudele, e voi burlate.
1: Io burlo. Io burro.
0: Dunque datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà.
1: Due se volete, dite quel che fardeggio e lo vedrete.
0: Scherza.

0: lo carde, languisce e spasima per voi.
1: Che dono prezioso!
0: L'accettate!
1: Crudele! Di sedur non tentate un cor fedele!
0: La montagna vacilla, mi spiace, ma impegnato è l'onor di soldato.

0: gente alla finestra, sarà dessa.
1: Non ci stanchiamo, il cor mi dice che trovarlo dobbiamo.
0: Qualcuno parla.
1: Fermatevi. Vi pare che alcuno qui si muova?
0: Se non fallo in masetto.
1: Chi va là? Non risponde. Animo, schioppa il muso. Chi va là?
0: Non è solo, ci vuol giudizio.
2: Amici,
0: non mi voglio scoprire.
2: Sei tu, masetto?
1: Appunto quello, e tu?
2: Non mi conosci? Il servo sono io di Don Giovanni.
1: E porello, servo di quell'ingegno cavaliere.
2: Certo, di quel brittone.
1: Di quell'uomo senza onore. Ma dimmi un poco dove possiamo trovarlo. Lo cerco con costor per trucidarlo.
0: Bagatelle, bravissimo masetto, anch'io con voi munisco per fargliela quel birbo di padrone.

0: E le dite mio ben soffar pulito.
1: Signore, è mio marito.
0: Chi? Colui, vi par che un onesto uomo, un nobil cavalier, come io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un bifolcaccio vil sia strapazzato.
1: Ma signor, io gli diedi parola di sposarlo.
0: Tal parola non vale un zero, voi non siete fatta per esser paesana. Un'altra sorte vi procuran quegli occhi bricconcelli.

0: Non vorreste?
1: Alfine, ingannato resto! Io so che raro con le donne voi altri cavalieri siete onesti e sinceri.
0: È un'impostura della gente plebea. La nobiltà dipinta negli occhi l'onestà.

0: Mi par ch'oggi il demonio si diverta ad opporsi ai miei piacevoli progressi. Fanno mal tutti quanti.
1: Ah, corretolo mio, son vani pianti. Di vendetta si parli. Ah, Don Giovanni.
0: Mancava questo in ver.
2: Ma signor, a tempo vi vedrò. Avete cuore, avete anima generosa.
0: Sta a vedere che il diavolo gli ha detto qualche cosa. Che domanda, perché?
2: Bisogno abbiamo della vostra amicizia.
0: Mi torna il fiato in corpo. Comandate i congiunti, i parenti, questa man, questo ferro, i beni, il sangue.

a voi, bella donna Anna, perché così piangete? Il crudele chi fu chiosò la calma turbar del viver vostro.

0: Sì, dunque tu mi ingannasti, ho scellerato, spacciandomi con me da Don Giovanni.
1: Dunque tu in questi panni venisti qui per qualche tradimento.
0: Oh, mi tocca punirlo, anzi a me.
1: No, no, a me.
2: Accoppatelo, amico, tutti e tre.
3: Ah, pietà, signori,

brutto. Brutto del Mila. Compatite. Compatite. Già capite come andò. Già capite. Già capite come andò.

Bricolaccia, malandrina, questo è il cuore, la mia ruina, quasi ogni orgoglio è morena. Vengo, vengo, lessa, lessa, è una cosa molto onesta. Ma già il nostro cavaliere cava

0: fratello, Ovessa, sono qui per mia disgrazia. E voi? Sono qui. Chi è morto?
1: Voi, quel vecchio.
0: Che domanda da bestia!
1: Il vecchio.
0: Bravo. Due imprese leggiadre, sforzar la figlia ed ammazzare il padre.
1: Ha voluto suo danno.
0: Madonna Anna, cosa ha voluto?
2: Taci, non mi seccar. Vien meco se non vuoi qualche cosa ancor tu.
1: Non vuol nulla, signor.

0: guarda un po' come seppe questa strega sedurmi. Siamo pure i deboli di testa. Si ha preparato tutto a una gran festa.
1: Ma sento, udi la voce del manzo cavaliere.
0: E benché c'è,
1: e verrà.
0: Lascia che venga.
1: Ma se mi fosse mamma, vado a fuggire.
0: Di cosa temi? Perché diventi pallida? Capisco, Bricocella. Hai timore che comprenda come tra voi passata la faccenda.

Panetel, Panetel, che cos'è stato? Che grido impiavolato, che grido impiavolato, e Panetello, che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Ah, signor, per carità, non andate fuori di qua, l'oppi, sasso, l'oppo, bianco. Ah, padrone, io gelo, io manco, se vedeste che figura, se sentiste come fa.

0: venir?
1: Che bocconina gigante!
0: Mi par proprio di svenir, mi par proprio di svenir.

Si eccellente il vostro cuoco, si eccellente il vostro cuoco.

0: d'ore per parlargli or sarà.
1: Per parlarmi? Bravo, bravo, venga pure, ma con prudenza. Io già moro di pazienza, ma che tarda cosa fa?
0: Egli attende qualche segno, poverin, del vostro affetto. Sol due righe di biglietto. Sol due righe di biglietto.

0: che ne dite?
1: Non vorrei.
0: Su, coraggio.
1: Non saprei.
0: Sol due righe.
1: Mi vergogno.
0: Ma di che, ma di che si sa? Presto, presto, qua il biglietto.
1: Un biglietto? Eccolo qua.
0: Già, era scritto. Ve che bestia. Il maestro faccio a lei.
1: Fortunati.

E se il verbi deggio dir, se si lagnano gli amanti, li comincio a compatir, li comincio a compatir. Io vo bene al sesso vostro, lo sapete.

0: bella notte e più chiara del giorno, sembra fatta per girazzonzo a caccia di ragazze. E tardi o ancora non sono due della notte, avrei voglia un po' di saper come è finito l'affar tra Leporello e donna Elvira, se gli ha avuto giudizio.
1: E fin vuole che io faccia un precipizio.
0: E adesso,
2: ehi, Leporello,
0: chi mi chiama?
2: Non conosci il padrone?
1: Così non conoscessi?
0: Come birbo!
1: Ma siete voi?
0: Scusate, cos'è stato?
1: Per cagion vostra io fui quasi accoppato!
2: Oh, ben, non era questo un onore per te,
1: signor Veldone?
2: Via, via, vien qua, vien qua! Che belle cose ti deggio dir!
0: Ma cosa fate qui?
2: Vien dentro e lo saprai!
0: Diverse storielle che accadute mi son da che partisti, ti dirò un'altra volta.
2: Or la più bella ti vo solo narrare.
1: Con ne scalcerci
2: dubbio, una fanciulla bella giovin calante per la strada incontrai, le vado appresso, la prendo per la mano, fuggir mi vuole, dico poche parole, ella mi piglia, sai per chi?
1: Non lo so.
2: Per Leporello.
1: Per me?
2: Per te.
1: Va bene.
2: Per la mano essa allora mi prende.
1: Ancora meglio.
2: Ma carezza mi abbraccia, caro il mio Leporello.
0: Leporello mio caro.
2: Allora m'accorsi che era qualche tua bella.
1: Maledetto,
2: e l'inganno approfitto. Non so come mi riconosce, grida, sento gente, a fuggire mi metto, e pronto, pronto, per quel muretto in questo loco io manco.
1: E mi dite la cosa con tale indifferenza?
2: Perché no?
1: Ma se fosse costei sta

0: Ve l'ho detto, sarà qualcun di fuori che si burla di noi. Ehi, del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco quella iscrizione.
1: Scusate, non ho imparato a leggere ai raggi della luna.
0: Leggi!

0: mi trasse al passo estremo, qui attendo la vendetta. Udiste, io tremo.
1: Oh, vecchia buffanissima! Digli che questa sera l'attendo a cena nepo.
0: Pazzia, ma vi par?
1: Udì, mirate che terribili occhiate gli ci dà.
0: Par vivo? Par che senta e che voglia parlare?
1: Suola! O qui t'ammazzo e poi ti seppellisco!
0: Piano, piano, signore, ora ubbidisco.

0: Ma...
1: Taci! Oh,
2: parla, che c'è di nuovo?
1: Il signor conte, stanco di andar cacciando le straniere bellezze forestiere, vuole ancora nel castello ritentar la sua sorte, né già di sua consorte. Ma va bene, appetito gli viene.
2: E di chi dunque?
1: Della tua Susanetta.
2: Di te?
1: Di me medesima. E la speranza che al nobile suo progetto utilissima sia tal vicinanza.
2: Bravo, tiriamo avanti.
1: Queste le grazie son, questa la flora che gli prende di te, della tua sposa.
2: Oh, guarda un po' che carità pelosa.
1: Chetati, or vieni. Don Basilio, mio maestro di canto e suo mezzano, nel darmi la lezione, mi ripete ogni dì questa canzone.
2: Chi? Basilio? Oh, birbante!
1: E tu credevi che fosse la mia dote, merto del tuo bel muso?
2: Me n'era lusingato.
1: E la destina per ottener da me certe mezz'ore che il diritto feudale...
2: Come? Ne feudi suoi non al conti abolito.
1: E

Ora incomincio a capire il mistero e a veder schietto tutto il vostro progetto. A Londra, è vero, voi, ministro.

0: io deggio ad ogni patto per sempre abbandonar questo bel matto. Eccolo qui, guardate con quale indifferenza se ne viene.
1: Oh, leporello mio, va tutto bene.
0: Don Giovannino mio, va tutto male.
2: Come va tutto male?
0: Vado a casa come voi l'ordinassi con tutta quella gente.
2: Bravo!
0: A forza di chiacchiere, di vezzi e di bugie, che ho imparato sì bene a star con voi, cerco di intrattenermi.
2: Bravo!
0: Dico mille cose a Masetto per placarlo, per trarmi dal pensiero la gelosia.
2: Bravo, bravo, in coscienza mia!
0: Faccio che bevano gli uomini e le donne, con già mezzo ubriachi, altri canta, altri scherza, altri seguita a ber. In sul più bello chi credete che capiti?
2: Zerlina.
0: Bravo. E con lei chi viene?
2: Donna Elvira.
0: Bravo. E disse di voi?
2: Tutto quel mal che in bocca le venia.
0: Bravo, bravo, in coscienza mia.
2: E tu cosa facesta qui?
0: E il seguì a gridare.
2: E tu?
0: Quando mi parve che già fosse sfogata, dolcemente fuor dell'orto la trassi e con bell'orte chiusa la porta chiave io mi cavai e sulla via soletta la lasciai.
2: Bravo, bravo, arci bravo, l'affar non può andar meglio. Incominciasti, io saprò terminar. Troppo mi premono questi conti di notte, mi voglio divertire finché vien notte.

E già vedrai cose, e già vedrai.

aperte lasciar, aperte le porte lasciar, aperte le porte lasciar, di chiudere gli occhi, gli orecchi, la bocca, se il re degli sciocchi vuole sembrar. Voi si

parlar, civette che allettano per ciarci le piume, comete che brillano per toglierci il lume, son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, colombe maligne, maestre di inganni, amiche d'affanni che figli.

fate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto non dico. Sirene che cantano, il resto non dico. Civette che allettano, il resto non dico. Comete che brillano, il resto non dico. Son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, trombe maligne, maestre di inganni, amiche d'affanni che fingono

0: liberati Zerlinetta gentil da quel scioccone che ne dite mio ben so far pulito.
1: Signore, è mio marito.
0: Chi? Colui? Vi par che un onesto uomo, un nobil cavalier, qual io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un biforcaccio vil sia strapazzato?
1: Ma signor, io gli diedi parola di sposarlo.
0: Tal parola non vale un zero, voi non siete fatta per esser paesana. Un'altra sorte vi procuran quegli occhi bricconcelli, quei labbretti si belli, quel

0: che non vorreste?
1: Alfine, ingannata restar! Io so che raro con le donne voi altri cavalieri siete onesti e sinceri.
0: È un'impostura della gente plebea, la nobiltà dipinta negli occhi, l'onestà. Orsù, non perdiam tempo in questo istante.

0: sì. La gioia è il mio comando, io distillo il piacer, l'amor lambicco come l'acqua di rose. E ciò che adesso vi fa maravigliar nel giovinotto, tutto portento egli è del mio decotto.
1: Pazzie!
0: Pazzie? Voi dite, incredula, pazzie! Sapete voi dell'alchimia il poter, il gran valore dell'elisir d'amore della regina Isotta.
1: Isotta?
0: Isotta, io nodo ogni mistura ed ogni cotta.
1: Ti ascolto, io ne moreno, voi deste l'elisir.
0: Ehi me lo chiese per ottenere l'affetto di non so qual crudele. Sospirava, senz'ombra di speranza, e per avere una goccia del farmaco.

Coraggio! Andate a impedervi! Ma non più a me! Due lettere prendi per due signore! Consegna tosto fuori via! Le so va! Le so va!

e per necessità siar l'onore, usare stratagemmi e

0: No. Può l'onor rimettervi uno stinco? Non può. Né un piede? No. Né un dito? No. Né un capello? No. L'onor non è chirurgo. Che dunque?
1: Una parola.
0: Che c'è in questa parola?
2: C'è dell'aria che vo'.

0: come vi piace. Ahimè!
1: Che cosa avete?
0: Io mi sento sì male, anima mia, che mi par di morire.
1: Non otterrà nientissimo. Saranno rimasogli del veleno che beveste.
0: Ma che un veleno assai più forte io bevo in questi crudi e focosi mongibelli amorosi.
1: Sarà veleno calido, fatevi un poco fresco.
0: Ingrata voi burlate ed intanto io mi moro. Sono spariti, dove diamo insoniti?
1: E via non fate!
0: Io mi moro, crudele! E voi burlate,

0: Lo di quello che arde, languisce e spasima per voi.
1: Che dono prezioso!
0: L'accettate!
1: Crudele! Di sedur non tentate un cor fedele!
0: La montagna vacilla, mi spiace, ma impegnato è l'onor di soldato. Vado!
1: Per pietà!
0: Son tutto vostro!
1: Oh, dei!
0: Cedete, o cara!

non è niente, non è niente il mio confronto. Con me d'oro il sen piagato, verso lui per noi.

pensa e quel ch'altro capitale abbiam poi che alcuno non sa. Bella, bella, tendon sodo, se ne vanno,

Pensa di qualunque innamorato, ho più flemma e più prudenza. Di qualunque innamorato, ma con me dovrà passare tutto quel che può venirsi. Comprendo, comprendo tutto quel che può venirsi. Comprendo, comprendo tutto quel che può venirsi.

0: coglione.
1: Meglio un turco.
0: Meglio il fiasco.
1: Che io briccone.
0: Che lampione. Meglio il fiasco. Meglio il fiasco. Meglio il fiasco.
1: Fanne al diavolo. In malora. Più non voglio, più non voglio. Con te garrì.

Guardate, questo non picciol libro è tutto pieno dei nomi di sue belle. Ogni villa, ogni borgo,

tra queste contadine, cameriere cittadine, vancontesse baronesse, marchesane principesse e vandonne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Lamania 231, 100 in Francia, in

1003 van tra questi contadine, cameriere, cittadine, van contesse, baronesse, marchesane, principesse, e van

0: tutte pecca, e il gallo della checca tutte segue, tutte pecca.
1: Ed io sono sconsigliata.
0: Essa pure innamorata, essa pure innamorata.
1: Forse non se no il cuore.
0: Ha bisogno del liquore, ha bisogno del liquore.

0: qual momento più d'appresso sulla testa tu sei cotta, io l'argomento a quell'aria afflitta e mesta. Se tu vuoi,
1: sia, che cosa?
0: Sulla testa schizzinosa, se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mal guarir potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mal guarir potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mal guarir potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mal guarir potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mal guarir potrà.
1: Dottore, sarà per me, per me virtù.
0: Vuoi vederti mille amanti spasimar, languire al piede?
1: Non saprei che farvi tanti, il mio cuore non so ne chiede.
0: Render voi gelose, pazze donne, vedove e ragazze?
1: Il letto non mi piace, di turbare altrui la pace.
0: Conquistar vorresti un ricco?
1: Di ricchezze non mi pecco.
0: Codino, una

0: segreteria.
1: Ah,
0: è la più bella famiglia, lontana più lume gemello.
1: Ne ho vedute tanti, tanti.
0: Figliare morti voi per bruciare incenerie.
1: Tanti, tanti, tanti.

Mar. Mi sogna il fel fosco e chiaro. Mi sogna il fel fosco e il chiaro, un bellissimo somaro, un somaro, ma solenne, quando un tratto, o che portento, sulle spalle a cento, mi spuntavano le

folle abbraccerà. Un piccolo di qua, servo, servo, servo, servo, un bambolo di là, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. Fertilissima regina, l'una e l'altra ti verrà, e mio nonno una dozzina di rampoglie abbraccerà. Un piccolo di qua, servo, servo, servo, servo, un bambolo di là, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. Un piccolo qua, un bambolo là, un piccolo qua, un bambolo là, e la gloria, e la gloria, e la gloria mia sarà. Un piccolo qua, un bambolo là, un piccolo qua, un

1003 fan fra queste contadine, cameriere cittadine.

0: bene, signor Figaro.
1: Gran cose, signorina.
0: Sì, davvero.
1: Mangeremo dei confetti.
0: Come sarebbe a dir?
1: Sarebbe a dire che il vostro bel tutore ha stabilito esser dentro domani vostro marito.
0: E via.
1: Oh, ve lo giuro, a stendere il contratto col maestro di musica là dentro lo sei serrato.
0: Sì, ho la sbagliata fe. Povero sciocco, l'avrà da far con me. Ma dite, signor Figaro, voi poco fa sotto le mie finestre parlavate ad un signore.
1: Ah, un mio cugino, un bravo giovinotto, buona testa, ottimo cuor, cui venne i suoi studi a compire, e il poverino cerca di far fortuna.
0: Fortuna? O la fa?
1: Oh, ne dubito assai. In confidenza, ha un gran difetto addosso.
0: Un gran difetto?
1: Ah, grande! È innamorato morto.
0: Sì, davvero? Quel giovane, vedete, mi interessa moltissimo.
1: Perbacco.
0: Non ci credete?
1: Oh, sì.
0: E la sua bella guide abita lontano.
1: Oh, no. Cioè, qui, due passi.
0: Ma è bella.
1: Ah, bella assai. Eccovi il suo ritratto in due parole. Grassotta, genialotta, capello nero, guancia porporina, occhio che parla, mano che innamora.
0: Il nome?
1: Ah, il nome ancora, il nome, ah, che bel nome si chiama?
0: E ben si chiama?
1: Poverino, si chiama R-O-R-O, S-I-C, Rosy.

vermiglio donnesco color, quel vermiglio donnesco color. Non piovrai quei pennacchini, quel cappello,